0: Beatin.9.
1: Mi sento.
0: Random con Andrei Negro Salcedo.
1: Random con Andrei in Negro Salcedo.
0: Beatin.9.
1: Toro Music.
2: Everything starts here.